0: lascia dire, lascia lì nel favo di Santo Mondo, che va solo vivo con colpi colpi, messa molto a lui, con la ciuccia da lì, lascia dire.
1: A legszebb magyar nóták hajnalban is a Dankó Rádióban.

volgo degli ei sopra, ne ti incluso o prima sopra. Ehi, ho etzer me fuglo, i desce rosa mi un accordo qua. Ehi, de volgo degli ei sopra, ne ti incluso o prima sopra.